0: Feel good.
1: Feel hits.
2: Mein Hitradio. Hitradio. Hitradio. Hitradio.